0: abbiamo con questo giocuti per una non puoi copiare e poi copiare e poi tutto il fondo oppure per una foto per un caldo per un tani ma non si vincere ma mui pambali a mpepo wana kubazika wana ni shariri ni hawe mwini kenda nja mpepo mpepo ya kumalizina mbwana matenda mbwana zizinji tuwa kushita entao ni kwa nisi kuchenga wana watu kusambika apata ruba nsiku mashibesi midia mauro kwa mauro kwa nge mafuna kubazika tuwa kutuma wana ata mashibesi ya midia ndibo mbashita kazuwa pangono maji mauro ya mafuna kubazika wana shariri majeka iwe majuzi mbwana shapeu na mea huku penu newe mea kubazika ni maboya bwena kari milika domu vazika boya, vazika mea, vazika kata, iriense, binu ni ka juzi juzi, vazika, na shabeu.
1: Tarenda maya na sarida, kwa nimu avesera wa nyuma na mpepo araji Musambiki ya munu ntete, fiamu tarenda wa uriperegeza kubasa la tulazimai, lerolino, tapfunzira, tairuzana, ntereboyo ni basa la tucha ulingashashi nchimwishi. Mendini asima manuel, kunchini nkapelekesedi wa na mwanzangu, kandido juwao, na tele titikuti, sarane binu.

sempre junto y usted y yo. Come raccoglio qui in qua, Rossella Rambulan, ciao, in dei trimini, stu, posi papati, zandinkani, in dei zongezrabo, cani, buon po', così, sabunu, sabunu, si sa, ulucini, si sa, uponini, in un mucchio, si mi risuggeri, camziguano. In dei zefli, qui in qua, sotteo.